dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.

sguardo di donna che ti fulmina. Come di, come di, come di, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di.